se la canta porto pure un team. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pure un team. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pure un team. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pure un team.

0: che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Fai quello che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Così come faccio io. Fai quello che ti pare. Non guardare.